Yes, we are cares and see room. Can I sing? Hey! Una, una! Gigano! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. E vamo non essere che ne vedem!